0: Usukaphi? Uyaphi wenziswa? Ihamba phi inqole masondo sondo?
1: Usheli nolonda mbatha kuKhozi FM.
2: Ngithenga isemncane mina.